Passarsi lei qua, Gianni. Io la gente. Vediamo, non hai preso Vin Dobrin la ballata, ma Vin Rock Pop to.